0: Tease di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: E la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, pagine.
1: Revox, la notte da sentire.

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Era l'ultimo suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: partita la sigla, benvenuti amici giovani vecchi.
1: Io sono quello bravo.
0: Io sono quello bello e quello simpatico, quello simpaticissimo.
1: Quindi Marchino, quello un po' così che cerca di fare delle battute.
0: Quello il fighetto.
1: Anche nelle sporsi, no? Cioè fa sempre la voce così da piacere.
0: Da fighetto. Okay. È un fighetto.
1: Però noi ci sentiamo Forever Young e se anche voi vi sentite così, allora dovete rimanere con noi.
0: Sono anche un po' cazzi vostri.
1: No, musica. Scusa.

0: capita alle volte di ritrovarsi in delle situazioni un po' particolari, quasi che facciano ridere, e il nostro Marchino molte volte le raccoglie e le mette direttamente sulla nostra bacheca, quindi probabilmente questa l'avete già letta, già sentita.
1: Madonna.
0: Proviamo adesso a recitare, a ricreare questo post in bacheca recitato da questi due novelli attori. Io diventerò donna,
1: te fa la donna e io faccio l'uomo.
0: Ecco, vai. Prego.
1: Pronti?
0: Questi sono gli esercizi di recitazione. Di solito si fa di respirazione.
1: Ah,
0: di...
1: Vai. Mi dai il tuo numero?
2: Sono fidanzata.
1: Mi serve il numero.
2: Sono fidanzata, ti ho detto.
1: Le vuoi provare ste cazzo di scarpe o no?
3: Good morning, Forever Young.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: segno 6 di Che sì, Pianeta sì. Sei, come al solito sei. È il momento dedicato qui in Good Morning Forever Young su Ritmo 80.
1: Perché lo fai disperata ragazza
0: mia? Mia è la canzone. Ma non c'entra niente, perché questo è il momento in cui le tue esperienze personali, caro Marchino, entrano a far parte di un momento particolare, i due segni fortunati di questa giornata. Cosa hai fatto ieri?
1: Ieri ho guardato tutte le repliche di tutte le edizioni Masterchef.
0: Tutto ieri. Però hai imparato però a cucinare farlo. Qualcosa
1: no, no, perché... Però dovevo farlo.
0: E
1: dovevo
0: quindi farlo. Guardando tutte queste puntate, un paio di segni sono usciti fuori.
1: Esatto, primo segno Toro.
0: Per me è uscito fuori anche qualcos'altro.
1: Toro. Tutto bene.
0: Tutto bene.
1: Questo è venuto fuori.
0: Ah, ok, cioè, tutto bene.
1: Pomeriggio guardare Masterchef.
0: Più che altro non avevi tempo poi di fare il
1: secondo rosco. Segno.
0: Il segno fortunello di oggi è
1: camomilla.
0: Sì,
1: camomilla,
0: no.
1: Cioè,
0: ci sono quelli nati sotto il segno della camomilla.
1: Ci sono, caro Corona.
0: E cosa e che cosa?
1: Allora, attenzione, è venuto fuori questo.
0: È venuto fuori questo per i nati sotto il segno della camomilla.
1: State calmi. State calmi. Ho detto state calmi!
2: Dai, vamos!
3: Good morning, Forever Young!
0: Con Marco Corona e Marchino!

0: cari ascoltatori, sì, vi sarà capitato anche voi di ascoltare la radio di qualsiasi tipo ogni tanto la voce di Corona dentro uno spot.
1: Molto... capita di fare qualche spot.
0: Lui fa gli spot.
1: Io faccio gli spot. Sì, però soprattutto di eventi. Di eventi musicali,
0: concerti,
1: anche
0: spettacoli, sì, cose strane. E senti questo, Corona. Questo l'ho registrato dalla radio.
1: Cioè, vuoi far sentire che sono bravo a fare le cose? Sentiamo.
0: Senti.
2: Ci ha fatto appassionare. Ci ha fatto commuovere. Un'affascinante storia dedicata ai gatti che ti coinvolgerà talmente tanto che ti si attaccheranno ai marroni.
0: Beh, bravo.
2: Il musical più bello di tutti sta per tornare a teatro. Dopo l'enorme successo di Cats, arriva a teatro. Aia! E che Cats, i biglietti sotto il palco sono gratuiti. E che Cats, più ti siedi lontano e meglio è. Prevendite abituali su ticketone.it.
3: Che spettacolo!
0: Che spettacolo, ragazzi, io l'ho visto.
1: L'hai visto?
0: Parte che c'è, tu entri, l'ho visto perché sono andato. A parte che praticamente appena entri nel teatro c'è questa puzza di lettiera. Poi ci fai l'abitudine.
1: Perché d'altronde.
0: Sono arrivato, ci sono questi gatti sul palco. Che fanno lo spettacolo?
1: E che cosa fanno?
0: Ci sono quelli castrati che sono lì, mangiano e si leccano e si lavano. E stai lì, li guardi, no?
1: Poi 20 minuti così.
0: Poi c'è un momento molto bello dove, dove ci sono sul palco tante scatole, e i gatti si infilano dentro.
1: Ok, bello. Altri 20 minuti.
0: Poi c'è mezz'ora di un gatto che ti guarda e te guardi lui. Ma la parte più bella,
1: cioè già mi entusiasma. Che sei il produttore tu dei...
0: La parte più bella
1: E quando
0: due parti belle, la parte
1: pensavo solo una,
0: no, verso la fine, quando si simula la notte, ok? C'è questa stanza,
1: si spengono le luci, no? Rimane un
0: Sembra che tutti dormono, poi c'è sto cazzo di gatto che fa avanti e indietro come fosse indiavolato per tutta la casa, così
1: svegliato,
0: no? E poi la fine i gatti in amore.
1: Vogliamo sentire la diapositiva? Senti. Vai.
0: Così, tutto.
1: Cioè, la chiusura è questa.
0: Bello, bello.
1: Come
0: bello.
1: Per dire, c'è amore comunque.
0: È un bello spettacolo.
1: Basta!
0: Scusa. Guarda, io andrei a rivederlo.
1: Io no.

0: disco di ora. Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale, è una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Nuovo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: e arriva la rubrica che permette a te e anche a te, ma anche a te laggiù.
1: A noi no, però.
0: Ma noi no? Noi no. Non possiamo, noi lo diciamo, immaginiamo, condividiamo con voi che siete ancora a letto, perché sta arrivando la rubrica che ti permette di rigirarti nel letto.
1: Esatto.
0: Quei 5 minuti che dici ancora 5 minuti e poi mi alzo.
1: La canzone giusta per girarsi dall'altra parte e mandare a fare in culo il mondo.
0: No, adesso.
1: Troppo poetico.
0: Troppo poetico, sì, esatto.
1: Scusate.
0: Sta arrivando che cosa?

0: qualche volta farà capolino all'interno della nostra trasmissione.
1: Ma oggi così ci piace. Oggi
0: ci piace perché
1: siamo come dire
0: vecchi. Abbiamo una certa. Allora,
1: ne sappiamo
0: e diciamo che questo spazio serve un po' come nostalgia a dire: perché non rifate, per esempio, Ok il prezzo giusto?
1: Esatto.
0: Perché non riproponete anche degli spot?
1: Beh, quei belli spot di una volta.
0: Di una volta, che avevano tra l'altro anche qualcosa di malinconico. Ti ricordi quando c'era?
1: No, bello.
0: Quando partiva questa canzone, che tra l'altro è dei Vangelis, cioè. Quando partiva questa, c'era quel gattino sotto la pioggia, vai, sì.
1: Allora, la storia è questa qua: praticamente ci sono i genitori a casa che stanno aspettando la figlia, che a questo punto credo vada alle elementari.
0: Sì.
1: La figlia che esce da scuola, non prende l'autobus,
0: no.
1: E si torna a casa da sola.
0: Da sola.
1: Ok?
0: Sì.
1: Tornando a casa da sola, incontra un gattino bagnato e lo prende, mette sotto l'impermeabile. I genitori iniziano ad essere un po' preoccupati. Però intanto non gliene frega un cazzo, continuano a cucinare, poi arrivo.
0: La passa tra l'altro.
1: Ok, la passa. E arriva, suona il campanello,
0: sì.
1: E la bambina, che loro dicono, ma dove, erano quasi un po' arrabbiati, ma poi lei tira fuori il gattino.
0: Ecco, e tutto, cambia.
1: E cambia tutto.
0: E okay. Aspetta,
1: siamo
0: e finisce la pubblicità.
1: 1980.
0: Sì.
1: Effetto per favore della puntina sul disco, grazie.
0: Vai.
1: Facciamo questo spot nel 2023. Ok, la prima scena è questa: i genitori a casa che stanno litigando.
0: Sì.
1: E non devi mettere su te l'acqua, no, cazzo, il sugo, no, dai, devo tornare in ufficio. Ok, giusto.
0: Siamo al 2023, aggiornata.
1: Guarda l'orologio, la figlia non arriva.
0: Non è ancora arrivata.
1: Cosa succede nel 2023?
0: Cosa fanno i genitori?
1: Prima cosa, chat della scuola.
0: Sì.
1: Dove cazzo è mio figlio? L'avete vista? No? L'avete vista?
0: Con calma, tranquillo.
1: Con calma. No, non l'ho vista. Scuola c'è andata. Okay.
0: Sì, sì.
1: Poi,
0: io l'ho visto uscire, ma
1: non ha preso l'autobus.
0: La
1: mamma dice: mia figlia è appena tornata,
0: e
1: nell'autobus la tua non c'era. Cosa?
0: Genoveffa non ha preso l'autobus.
1: Cosa?
0: Sì.
1: L'autista dell'autobus non ha caricato mia figlia.
0: Ah, quindi
1: è partita senza mia figlia.
0: Ah, quindi
1: la scuola,
0: sì.
1: I carabinieri, i vigili urbani, i vigili del fuoco, il sindaco,
0: dirigente.
1: L'assessore della scuola, il dirigente della scuola,
0: sì.
1: L'autista.
0: Quando hai finito di fare tutte queste chiamate, senti citofonare
1: e denunci tutti qua. Parte la denuncia, scatta il video su Facebook.
0: Okay.
1: Scatta il video denuncia
0: mia figlia
1: mentre l'acqua bolle. Okay. Poi
0: è già evaporato tutto, è rimasto.
1: Arriva la figlia,
0: sì, suona.
1: Loro lo abbracciano, tengono,
0: sì.
1: E tira fuori il gatto. Il gatto
0: no.
1: Non
0: sai
1: è
0: che...
1: vaccinato.
0: No.
1: È di qualcuno.
0: Sì.
1: Vai sul gruppo di Facebook. Facebook animali smarriti,
0: e
1: chi è che sto cazzo di gatto io non lo voglio. Questo sarebbe lo spot del 2023.
0: Senti quanto dura,
1: un botto.
0: Ecco, poi non l'hanno fatto in versione 2023.
1: 12 ore. 12. Questo è quanto, quindi
0: okay.
1: Non si può più fare.
0: E il gatto cosa risponde?
2: Good morning, forever young.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Corona.
1: Arrivo, arrivo. Qui su Ritmo 80 torna Good Morning Forever Young. È il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: l'astratenza dell'umorismo.
1: Martedì 15 settembre 2026. Mancano 107 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Orlando.
2: Che dire di me?
3: E che cazzo ne so? Ecco, bravo.
2: Soffro di meteopatia.
3: Cioè
2: quando c'è il sole sorrido sempre.
3: Sì, io invece soffro di meteorismo. Sì.
2: Cioè?
3: Se tira il vento ti faccio piangere.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Palmucci e deriva dal nome medievale palma, a sua volta originato dalla nota pianta appartenente alla famiglia delle Arecacee.
2: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Le frasi del cinema.
3: Ah, vattene, non sei niente, solo chiacchiere distintivo.
4: Qui finisce la lezione.
3: Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo.

0: Dice il saggio:
1: a volte è difficile, altre è solo impressione.
2: Non so, mi sento, come dire, disturbato, scosso ma felice. Diciamo felice e scosso, con l'amore ne avendo.
3: Bravo.
4: Sulla fiducia, perché quando arriva questa sigla noi commentiamo le notizie, magari ve la siete anche persa, ma noi siamo qui per recuperarla. Ah, ciao, siamo i Marchini con la
3: ciao capa. ciao, andiamo mestre, perché
4: dov'è?
3: Mestre
4: non riguarda le donne.
3: Allora, che battutone.
4: No, perché lo dico io. Anticipo anche, spoilero, in questa puntata ci sarà l'appuntamento grasse risate. E allora uno dopo questa dice: allora rimango per sentire quello che succederà.
3: Vabbè,
4: dopo
3: chiedo scusa a nome
4: di tutti del mondo.
3: Non è così, è fatto così. Allora, a Mestre cosa è successo?
4: In Veneto, vicino a Venezia.
3: Che due coglioni, però fammela dire questa notizia.
4: Allora, a Mestre, geolocalizzato.
3: A Mestre, cosa è successo? È successo che un signore si è trovato nella buchetta delle poste una busta.
4: Cosa deve trovare dentro la buchetta delle
3: l'ha
4: poste?
3: L'ha aperta. Sì. Allora, dilla a te, sta a te.
4: No!
3: L'ha aperta e dentro c'erano 200 euro.
4: Oh! A me non capita mai.
3: No, a me il contrario.
4: Il contrario.
3: Okay. C'era un foglio. C'era un foglio con scritto: guarda, più o meno.
4: Guarda.
3: Ti ho rubato 400.000 lire 40 anni fa. Te li restituisco perché non posso vivere con questo rimorso. Cioè, praticamente, cosa è successo? Lui ha spiegato al giornalista che 40 anni fa a casa sua era un po' un porto di mare, perché lui era uno della CGL, un sindacalista, quindi gente che andava, gente che veniva. E un giorno gli sono spariti 400.000 lire, che era il suo stipendio, perché 40 anni fa 400.000 lire
4: non erano male.
3: E da quella volta non si sa che gliel'ha fregati, ma lui ha detto: vabbè, è gente che veniva, magari aveva bisogno, finita lì. Dopo 40 anni si ritrova questa busta, con il tipo che si vede che gli aveva rubati. Dopo 40 anni ha detto: guarda, te li ridò.
4: Pensa 40 anni lui a tutti i giorni a dire: glieli devo ridare. Quella cosa che non stava bene.
3: E poi si vede che ha vinto a grattino, ha detto: guarda, te li do. così mi libero
4: 400,
3: di un peso.
4: E te li devo dare, ok.
3: Bel gesto che è andato anche su tutte le cronache. Però, caro mio amico, che adesso ti senti lì libero e leggero con la tua. Sei tranquillo, hai guadagnato il paradiso, non hai più magoni.
4: Invece no. Approfondimento.
3: E invece no, caro amico.
4: Perché
3: 400.000 lire di 40 anni fa non sono 200 euro di adesso. Cioè, non è che fai il furbo.
4: Cioè, tu praticamente fai i conti della serva adesso.
3: Sì, perché se era uno stipendio, quindi ragionevolmente era sui 1.200 euro. Secondo me, ma facciamo anche 1.000.
4: Allora, diciamo così, si dice indicizzato.
3: Facciamo che fossero state 1.000, ok? Metti che queste 400.000 lire lui non li voleva spendere, li voleva mettere in banca.
4: Ecco.
3: 40 anni di interessi. Sai quanto viene? 200 euro è niente!
4: Cioè, io 200 euro cosa mi faccio adesso? Mi pulisco
3: adesso
4: il sedere?
3: Adesso te, caro amico, che sei di Mestre, che pensi di essere lì, che cammini a testa alta, col tuo passo leggero,
4: come
3: cantando una canzone di Ligabue, sei a posto. Non sei a posto un cazzo.
4: Non sei a posto un cazzo,
3: quella è una prima rata, amico mio. Facendo una botta di conti, facciamo una botta di conti, è 2% per 40 anni, dai, corona, forza.
4: Non c'è
3: 2% per... Secondo me 10.000 euro devi dare ancora.
5: Te lo do io il promemoria.
3: Ce l'ho da lui. Quindi non fare tanto il furbetto. Che
4: non fare, come si dice in Romagna, lo sborone.
3: No, non lo fare lo sborone, che è l'inferno ancora ti attende.
4: È partita la musica, senti. Cioè, sta andando già giù. Anche noi, stiamo scendendo.
3: All'inferno,
4: sì.
3: Tanta compagnia.
6: Good morning, Forever Young.
7: Con Marco Corona e Marchino.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi

0: Finiamo qui la nostra seconda ora, ma tra poco ne abbiamo una terza, cari amici di Ritmo 80, la radio più bella del mondo.
1: Esatto, è la più bella perché avete sentito che bel pezzo anni 80 e sono tanti i brani protagonisti all'interno della playlist di Good Morning Forever Young. Tra poco scoprite il prossimo, sempre qui con noi, con i Marchini con la K.
0: Bravo.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
1: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
0: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
2: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
3: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
0: Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica, punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona e Marchino.

0: siamo qui per la proposta musicale. Non è proprio nuova la canzone, però, è stata rivista e corretta, ma anche perché è un classico di Cesare Cremonini.
1: L'ascoltiamo.
0: Si chiama
2: Formaggio, che sei primo sul contorno, sì. Che vada in frigo oppure in forno, che lo mangi per secondo.
0: Capito? Formaggio.
2: L'incanto sarà spalmarlo sulla piada. Amore mio, comunque vada.
0: Comunque vada.
2: Lavati bene i denti prima di uscire di casa.
1: Giusto.

0: Sto male.
1: No.
0: Che scarterà il caviale.
2: Beh, formaggio.
0: Cheddar love.
1: Ma cosa dice? Cheddar love?
2: Sì, sì.
0: Cheddar love.
3: Finito.
2: No,
0: perfetto. Anche messo nella torta.
2: È perfetto.
0: Sulla pasta lunga o corta.

0: dovrai cagare.
1: No, no, no, c'è, zero, c'è sul finale, diciamo, però bella.
2: Però effettivamente il cibo fa un solo passaggio. Sì. E poi ci saluta.
1: Va bene, però se vogliamo anche andare a. No, no?
3: Good morning, Forever Young!
4: Yeah, no!

0: è arrivata?
1: Non lo so,
2: cioè... Ciao Marchini!
1: Ma dov'è? Dov'è?
2: Mi vedete?
0: Ah sì, ciao, ciao!
2: Sono arrivata io per motivarvi!
1: Guarda!
2: Che tu creda di farcela o di non farcela,
1: sì,
2: comunque non ce la farai!
0: Grazie!
2: Marchini!
1: Oh, comunque, quando vuole,
0: quando cioè... vuole, ragazzi, ci dà la carica, l'energia, e più l'energia carica, il cioccolato, del caffè,
1: c'è
0: la fiesta!
2: Che tutto a posto!
0: Ti tenta tre volte tanto.
1: Sì, ciao Franci.
2: Ciao Marchini.
3: Good morning, Forever Young.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: siamo qui, i Marchini con la K speciale. Ti sgamo io.
1: Allora,
0: non c'è bisogno del poliziotto.
1: Se io fossi un tutore della legge,
0: sì,
1: un poliziotto carabiniere che gira l'autostrada, non c'è bisogno di superare uno e guardare cosa sta facendo nell'abitacolo. Lo so già da dietro.
0: Davvero?
1: Io arrivo a 110 sulla mia terza corsia, poi 130 su quella nel mezzo. Tranquillo, beato.
0: Sì.
1: Mi vedo uno che sta nel mezzo. È l'indeciso. Che sta tra la terza, la seconda,
0: la seconda e la prima.
1: Prima
0: più della seconda, però.
1: Esatto, è un po' indeciso.
0: Se andare di là, però.
1: Cosa faccio? Cosa faccio? Sto qua dove vanno i piano, o sto là dove vanno quelli midi. Cosa cazzo faccio? Non si sa. E poi fai 110, poi rallenta.
0: Ecco.
1: Lì io dico: questo è un coglione che sta al telefono. Lo supero.
0: Ed è.
1: Butto un occhio e c'è lui che ride. Guardate, che cazzo ride? Ma stai da una parte. Ok.
0: Quindi, cioè, tu praticamente potresti fare lo stesso lavoro che fanno loro senza bisogno di.
1: Sì, lo faccio, lo chiamo. Mi chiamo, guarda, scusate. Sono questo dal mio abitacolo al telefono. Sto usando il telefono.
0: Viva voce.
1: No. Dietro di me c'è uno che va a zizzag perché parla al telefono.
0: Ecco.
1: Con chi sta parlando al telefono? Con me. No,
0: ma scusi, ma si sta parlando con me? L'ho messo un attimo in attesa.
1: Però volevo dirvelo.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Scusi un attimo che devo poggiare una sigaretta.
1: Ho fame.
0: C'hai fame?
1: Ho molta fame adesso.
0: Quindi?
1: Niente, così volevo dire. Questo momento ho avuto un buco allo stomaco. Per chiudere il pezzo.
0: Il pezzo.
1: Mi fermo l'autogrill.
2: Ma te hai bisogno di uno bravo.
0: Ci fermiamo l'autogrill, dai.
3: Good morning, Forever Young.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla poco.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Ce l'abbiamo, Marco?
1: Sì,
0: ce l'abbiamo,
1: ce la abbiamo. chiusura del nostro appuntamento. Anche oggi è stato un puntatore, vi ringraziamo per averci seguito. Ritorniamo a che ora domani, socio?
2: Alle 6, minuto più, minuto meno, qua.
1: Mena. Dove qua?
2: Ma qua.
1: Qua,
2: mena.
1: Ma dove? Non puoi indicare.
2: Ah, rituottante.
1: Non è che indichi
2: la
1: lo
2: radio
1: studio.
2: Dei Forever Young.
1: Esatto, infatti, good morning Forever Young. Domani mattina, ore 6.
2: E se volete i marchini a pranzo con voi, mandate un sms a 345-590-2282 e verremo a pranzo.
1: Che numero hai dato?
2: Il mio. Good morning, good morning,
3: Forever Young. Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica tutta da vivere. Dal 1984 Al Corley, Square Rooms. Dal 1986 Depeche Mode, Street.

0: e Status Quo, Whatever You Want.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania: intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni, che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio: nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Ma settembre sta finendo.
3: Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: MasterCheck 90.
8: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
9: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nei weekend alle 20
9: in versione extended full show.
8: Master Jack.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie 70s, un disco degli anni 70.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quanta bella musica quest'oggi all'interno della Rit Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale di tutti i Forever Young, nessuno escluso. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Beh, oggi vi parlerò del mese di settembre del 1986. Ci sono tre canzoni bellissime da ascoltare. Cominciamo da quella che occupa la posizione numero 3. Loro arrivano dalla Germania, si chiamano Bruce and Bongo e il motivo è quello intitolato Guile.
2: On Friday the 14th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful.

0: Ecco, dal tipico sapore anni 80 arriva direttamente dalla Germania il successo di Bruce & Mongo, che abbiamo ballato tantissimo durante l'estate del 1986. E in effetti li ritroviamo alla posizione numero 3 della classifica del mese di settembre. Saliamo di una posizione in avanti per ascoltare Tom Hooker, una delle voci sicuramente più famose di tutto il sound anni 80. Il motivo si chiama Looking for Love.
1: Hit Party!

una diatriba sempre aperta tra Tomooker e Denaro. Non si sa chi abbia cantato le canzoni dell'altro, ma rimane il fatto che questa bellissima Looking for Love oggi l'abbiamo riascoltata alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1986. Ma attenzione, perché al vertice della nostra classifica siamo pronti ad ascoltare Spagna, la canzone quella che si intitola Easy Lady.

0: bei ricordi su questa meravigliosa canzone. Era Easy Lady per Spagna al numero uno della Hit Parade del mese di settembre del 1986. Io per il momento mi fermo qui, ma vi ricordo, vi aspetto ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Questo è un annuncio per tutti i Forever Young, per ritrovare, ballare, ascoltare 30 anni di grande e meravigliosa musica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida e appuntamento qui su Ritmo 80 per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

dal 1987 Franz Gall è là e là. Dal 1980 Jerry Rafferty, Baker Street. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di ritmo.

0: il disco di ora. Chris Ria, Josephine. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nausea ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomotel saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, tra le ipotesi quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80. Basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 15 settembre 2026. Mancano 107 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Orlando.
6: Che dire di me?
7: E che cazzo ne so?
6: Sì.
7: Ah, ecco, bravo.
6: Soffro di meteopatia.
7: Cioè
6: quando c'è il sole sorrido sempre.
7: Sì, io invece soffro di meteorismo. Sì.
6: Cioè?
7: Se tira il vento ti faccio piangere.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Palmucci e deriva dal nome medievale palma, a sua volta originato dalla nota pianta appartenente alla famiglia delle arecacee.
2: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Le frasi del cinema.
3: Ah, vattene, non sei niente, solo chiacchiere distintivo.
4: Qui finisce la lezione.
3: Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere

0: Dice il saggio:
1: a volte è difficile, altre è solo impressione.
2: Non so, mi sento, come dire, disturbato, scosso, ma felice. Siamo felice e scosso, quindi mura ne avende.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è un pilota d'aereo che siede in un pub che mezzo ubriaco si racconta tutte le sue prudezze a quelli che stanno al tavolo con lui. A un certo punto gli fa: immaginatevi la situazione, una nebbia fittissima che non si vedeva un palmo dal naso del muso dell'aereo, e i motori spenti, i serbatoi senza un goccio di benzina. E tutti gli fanno: incredibile, e come hai fatto a salvarti? E col cazzo sono partito.
0: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986 The Bangles, Walk Like an Egyptian. Dal 1983 Real Life, Send Me an Angel. Dal 1988 Nick Heyman, Tell Me.

0: nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 e un minuto.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Kim Wilde, You Came e Philip Simon, You Know How to Love Me.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open with...

questa è la musica che ci piace, signore e signori. Give me four su Ritmo 80, la radio Forever Young dagli anni 70 con gli ABBA e Waterloo, e poi il brano che li lanciò all'Eurovision. Arriviamo agli anni 80, questa

0: And I call your name.
1: Anche questa volta ne abbiamo ascoltate praticamente quattro, gli anni 90 con le chitarre alternative, poi il ritornello di Narcotic dei Liquido. Questa era Gimme 4 e ci sentiamo alla prossima. Rimanete con noi di Ritmo 80, la radio Forever Young.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No,

0: anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Billy Ocean, When the Going Gets Tough. Ooh, ooh, can I touch you? Can I touch you? And do the things that lovers do. Dal 1984, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Dal 1987, Genesis, Invisible Touch. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 in punto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Pet Shop Boys, It's a Sin e Jean-Michel Jarre, Oxygen.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO, un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Basilicata. A Viggiano fanno discutere i lavori di ammodernamento degli impianti scistici sulla Montagna Grande, un'opera da oltre 2 milioni e 600 mila euro finanziata interamente dal comune con le royalties petrolifere dell'ENI. Il progetto prevede la sostituzione dei vecchi skylift e una nuova seggiovia biposto per rilanciare il turismo invernale. I lavori con scavi e piloni ricadono infatti in pieno parco nazionale dell'Appennino Lucano, in un'area protezione speciale. Due gli interrogativi principali: dove sono i pareri sull'impatto ambientale e paesaggistico, al momento introvabili? E ancora, è regolare che lo stesso tecnico ricopra contemporaneamente i ruoli di RUP, commissario di gara e direttore dei lavori? Dall'amministrazione si attendono ora i primi chiarimenti. È sempre in Basilicata, un maxi piano di investimenti per far uscire appunto la regione dall'isolamento e spingere lo sviluppo economico del territorio. È la strategia illustrata del sottosegretario trasporti Tullio Ferrante durante il convegno di Confindustria Brienza. Sul fronte stradale sono previsti quasi 1 miliardo di euro per la manutenzione e il rafforzamento di arterie strategiche come la Basentana, la Potenza Melfi e il raccordo Sicignano-Potenza. Ammontano invece a 5 miliardi le risorse destinate alle ferrovie. Tra le opere principali, il potenziamento della direttrice verso Taranto e la nuova tratta Ferrandina-Matera, che collegherà finalmente la città dei Sassi alla rete nazionale. A completare il quadro, 1,9 miliardi diretti dal PNRR e circa 300 milioni per la rete idrica, fondamentali per l'agricoltura e l'industria lucana, con interventi mirati come il ripristino della diga Abate Alonia. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita. When the going gets tough.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.

0: You're ready.
1: No, no!
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci pronti per un'altra corta di Master Check 90. Ascolteremo un sacco di musica, tutta di producer in italiano, ma soprattutto fra i producer in italiano ce n'è una che è proprio italiana, nel senso fatta da un italiano con un italiano che poi mi ha cantato anche la musica un po' piano piano. Invece questa qua era veloce veloce, nel senso che era molto più densa rispetto alle cose che ha fatto dopo. Di cui sto parlando? Di Lorenzo Cherubini. Di Jovanotti, che ha fatto Gimme Five.
6: All right.
5: E poi per fortuna ha smesso di cantare in inglese, che lo pronunciava come io so il lokiwanese, manco il giapponese, già che pronuncia di merda che c'aveva. Vabbè, era tutto tollerato quel periodo là. Comunque, Jovanotti con Gimme Five dall'88.

0: Era Jovanotti con Gimme 5, adesso arrivano gli Anti.
1: Che bello.
0: Con due, la dico così come dovrebbe essere, radice quadrata di 231.
2: Canta proprio così.
3: No, non è che dice due radici quadrate di 231.

0: Abbiamo chiuso questa corda probabilmente non esattamente col pezzo più funzionale, più funzionante, che più ha funzionato della corona. Non nel senso della corona in testa, di corona. Perché Try Me Out non è che è andata proprio stra bene, bene, bene, bene, bene, bene. Però sulla scia delle altre mi ha funzionicchiato, mettiamola così. Cantata molto, molto, molto, molto, molto di merda. Abbiamo incominciato con Jovanotti in questa puntata a proposito di musica cantata abbastanza maluccio in inglese, però ha funzionato. Gimme 5, dopo gli Anticappella, puntata strana questa, c'è poco da dire. Gli Anticappella con due radici al quadrato di 231 dal 91, e poi per chiusura, per chiudere in chiusura, Corona con Try Me Out dal 95. L'appuntamento è per la prossima. Checking Jack, quindi Dance Jack e Checco Corvace vi aspettano la prossima, vi aspettano la prossima puntata, cioè alla prossima, la prossima o la prossima. Ciao,
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Checco Corvace e Daniel's Jack.
2: We will be back.
3: Siamo solo noi.
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

1987, Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero. Dal 1987, Duran Duran, Is There Something? Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente.

0: i Anita Ward, Ring My Bell.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young. Puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo pronti anche oggi, allora partiamo, perché altrimenti qua che ci siamo venuti a fare, no? Giusto? E allora buon pomeriggio da me, che sono Sabino Pastore, buon pomeriggio anche da Davide Ferrarini, che è dall'altra parte ed è quello che è lì abilitato a suonare tutto quello che ascolterete. Suonerà subito il primo di oggi, che è di Felix, si chiama Don't You Want Me.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.

mio modestissimo parere, DJ Dado nella sua vita ha sbagliato una sola cosa, perché poi i dischi li facevano pure Carucci, sempre voci molto belle, arrangiati bene, godibili da ballare, belli anche da ascoltare per radio. L'unica cosa veramente sbagliata è il nome. Non puoi chiamarti DJ Dado, capito? Capisco che non sei nato, che so, in California, no? Però DJ Dado, non, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, Coming Back, molto bella davvero, ritrovata oggi nel pomeriggio di Ritmo 80. Questi sono i ballatissimi.

poi che ci facevano con Discovery Channel non si è mica capito alla fine, non ci ho fatto molta attenzione neanche adesso. Siete nel pomeriggio di Ritmo 80, questo era di Blowed Out Gang, bello, si chiama The

Se già al primo ascolto voi dite mamma mia quanto è bello questo disco, sappiate che non è proprio tutto merito di questi di Mojo che l'hanno fatto, ma è merito del fatto che hanno campionato il riff di Soup for One di Chic, che è tutto dire, no? Cioè c'è sempre lui dietro, se non c'è Nile Rodgers un disco non funziona. Questa era di Mojo, si chiama Lady, ha segnato un po' la seconda metà degli anni 90. Ora Flares, I'm

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24.

radio su Ritmo 80 è i Ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi. Brothers and sisters.

è che siamo allegri oggi, perché abbiamo suonato anche questo di Jason Ames che si chiama Yesterday. Carino, eh? Yesterday, bella. Yesterday, quindi, Jason Ames, ora Ali, Two Times.

0: Era il 1994 e questo disco, che se ci pensate non è granché, però era di un divertente, che tutti quanti ballavano, si divertivano, saltellavano, soprattutto lo facevano col sorriso. Questo disco si chiama Animal Action, è di Parache, però tutti quanti lo ricordano come Yeppa Yeppa, perché insomma potevano anche chiamarlo così, molto più semplice. Intanto noi chiudiamo qua i Ballatissimi, domani alle 14 ancora insieme da Sabino Pastore, Davide Ferrarini, è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985 Wham! I'm Your Man.
5: Baby, I'm your
4: Dal 1986, Broski Beat, Hit the Perfect Beat.
5: I've got that feeling, them people feeling, feeling, the perfect beat.
4: Dal 1981, The Rolling Stones.

0: Dance with Somebody, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Good morning, forever young!
0: Good morning, forever young! Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: una canzone per fare festa.
2: She's crazy like

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, propaganda P-Machinery. Dal 1985, Starship, We Build This City. Dal 1980,

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16.

0: Madonna e Rick Astley, Owner of a Lonely Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. Ci troviamo a Bari. Tensione sul futuro del Teatro Petruzzelli, al centro di un complesso nodo giudiziario sulla sua proprietà. Dopo che la Corte d'Appello ha riconosciuto il bene agli eredi Messeni-Nemagna, ponendo però a loro carico gli oltre 40.000 euro spesi dallo Stato per la ricostruzione post-incendio, il sindaco Vito Leccese è uscito allo scoperto. Sull'immobile lo Stato può legittimamente esercitare il diritto di ritenzione, ha dichiarato durante una commissione regionale. Con una perizia che fissa quasi 2 milioni di euro l'anno, il canone d'affitto spettante ai privati, il rischio di un salasso per le casse pubbliche è concreto in vista della decisione definitiva della Cassazione. Per questo il primo cittadino ha scritto al ministro della Cultura Giuli per blindare l'attività della Fondazione Lirica ed eventualmente applicare le tutele del Codice dei Beni Culturali. E restiamo in Puglia. 41 milioni di euro per 36 progetti verdi in tutta la Puglia. È l'investimento messo in campo dalla Regione per contrastare i cambiamenti climatici e ripensare la pianificazione del territorio. I fondi provenienti dalla programmazione comunitaria destinati ai comuni finanzieranno interventi su 3 linee d'azione: la riforestazione e la depavimentazione nelle città per abbattere le isole di calore, la rinaturalizzazione delle coste e la tutela delle reti idrografiche, con particolare attenzione alle lame. Dalla Presidenza regionale e dagli assessorati all'urbanistica e all'ambiente arriva un messaggio chiaro: la crisi climatica non si combatte con la logica dell'emergenza, ma con opere strutturali capaci di rendere i centri urbani più resilienti e sostenibili. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Tutti i giorni alle 18:30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
6: Disco Fever.
5: Disco Fever, la febbre della disco music anni 70.
6: Disco Fever.
5: Tutti i giorni alle 18:30. E tu? Scendi in pista con noi?
7: Molto.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ed eccola qui questa sigla meravigliosa che introduce l'appuntamento con la nostra Rave Parade, la classifica ufficiale di Ritmo 80. Io sono Lele Procida e quest'oggi vi parlerò del mese di settembre del 1988, cominciando subito con la posizione numero 3, occupata da Gino Latino, e un motivo tutto da ballare, quello che si intitola Yo!

0: personaggio alquanto misterioso, questo Gino Latino, che con la sua canzone intitolata Yo occupa la posizione numero 3 del nostro Hit Parade. Stiamo salendo verso la vetta della nostra classifica, ci fermiamo alla posizione numero 2 occupata dagli Yes Express, e il motivo è quello intitolato Tim from the Yes Express.
1: Hit Parade!

ed erano gli As Express con questo Theme from the As Express, una delle canzoni che diedero vita al movimento peraltro molto importante della Acid House. Gli As Express erano quindi in posizione numero 2, ma attenzione perché qui siamo pronti a salire verso la vetta della nostra Hit Parade. Occupa la posizione numero 1 della nostra Hit Parade Jovanotti, e il motivo è quello intitolato Gimme Five.

0: vetta della Riff Parade del mese di settembre del 1988. Abbiamo ballato e cantato questi motivi e siamo giunti al termine della nostra classifica. Classifica che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e ovviamente alle 16.30. Un saluto a tutti i Forever Young da Lele Procida, io vi aspetto qui come sempre su Ritmo 80 per la prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: MasterCheck 90.
9: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show.
10: MasterCheck 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19.

0: Hai giocato all'Allegro Chirurgo, ti ricordi la roba pazza che strumpallazza e andavi matto per le frizzi pazzi? Bene, sei nel posto giusto, ancora un disco e poi su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.
1: Ritmo 80.
2: Ritmo 80, Forever Young.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ma buongiorno e bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini e come sempre sono qua pronto per farvi riscoprire e ricordare alcuni momenti del passato. Se poi vi siete persi le scorse puntate, vi ricordo che le potete riascoltare in podcast su ritmo80.it. Tra poco andremo a ricordare le sorprese che trovavamo all'interno delle merendine quando eravamo bambini, sia negli anni 80 che 90. E poi andremo a ricordare un film cult bellissimo, sempre degli anni 80, Sapore di mare. Tutto questo però nella seconda parte. Intanto iniziamo e tra poco vi sblocco il primo ricordo di

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
2: Le tartallegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre, le nuove sorprese.

0: aprire 10 tartallegre dipinte a mano, solo in Kinder Sorpresa.
1: Non si monta, non si smonta,
0: questa sorpresa è tutta già pronta.
1: Una sorpresa su 5 sarà una di noi.
2: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Una rotonda sul mare.
2: Gli amori che si vivono nel mese di agosto sono i migliori. Nascono sotto l'ombrellone e si spengono con i primi nuvoloni di settembre, quando tutti torniamo a casa e ciò che si è consumato in vacanza diventa ormai un lontano ricordo. Su questi temi si basava Sapore di mare, un film del 1983 diretto da Carlo Vanzina. Il film è ambientato negli anni 60 in una forte dei marmi estremamente borghese e si sarebbe dovuto chiamare Sapore di sale, proprio come la canzone di Gino Paoli, ma i diritti erano già stati acquisiti per un film con quel titolo, che però non fu mai realizzato.
3: Non son degno di...
2: In Sapore di mare c'è un po' di tutto. Ci sono i fratelli milanesi, Luca e Felicino, ovvero Jerry Calà e Christian De Sica, i classici figli di papà.
4: Weyla, brave!
5: Ciao Felicino!
6: Il mio fratellone.
7: Questa è Susan, l'ho beccata a Londra in un locale esclusivo dove si balla un nuovo ballo, lo shake! No!
5: Susan, allora tutto under controls, eh?
8: Yes. Lui Felicino, io Felicina, molto Felicina.
7: Molto Felicina.
9: Come te non c'è nessuno.
2: Ci sono anche Paolo e Marina, venuti a passare le vacanze in Versilia per la prima volta da Napoli.
10: Paolo, e mangia di un supplì, eh?
11: No, mamma, grazie, non ho fame, magari dopo.
10: Uè, tu una pizzetta? Un bicchiere di spuma?
12: E dai, mamma, siamo in spiaggia, mica in rosticceria.
10: E che c'è fa? Io tengo una fame che non ti vedo.
2: E c'è anche il genovese Gianni, il fidanzato della bella selvaggia, una giovanissima Isabella Ferrari, che perde la testa per l'affascinante signora Adriana, una quarantenne annoiata dalla vita e interpretata da una bellissima Virna Lisi.
13: Io voglio farti vedere una cosa.
14: E io una voglia matta di vederla questa cosa.
13: Ma se non sai che cos'è?
14: Ma credo di aver intuito.
13: Sul serio?
14: Uh-huh.
13: Allora vieni in camera mia.
14: Come vuole.
13: Ma cosa ci fai dentro il mio letto?
14: Non doveva farmi vedere una cosa?
13: Le mie poesie.
14: Ah, le sue poesie? Fantastico.
2: E ci sono anche i Marchesini Pucci, sempre pronti a fare scherzi e battute.
15: Oddio mio, questa è proprio ganza. Il Gianni l'è diventato come Fred Astaire. Questa è proprio ganza.
2: Alcune curiosità sul Sapore di mare. Christian De Sica in quel periodo non era ancora esploso, gli erano stati affidati solamente dei piccoli ruoli in Violentemente Mia con Diego Abatantuono e Laura Antonelli e in Borotalco con suo cognato Carlo Verdone. Massimo Ciavarro fu scartato per la parte di Paolo, il fratello imbranato di Marina, finita poi ad Angelo Cannavacciuolo. L'attore napoletano tenne la parte quasi per caso, era fidanzato con Marina Suma e andò al provino solamente per accompagnare l'attrice. Sapore di mare è stato girato a Forte dei Marmi, in Versilia, negli stabilimenti Mare Chiaro e Dalmazia, ma per risparmiare, alcune spiagge che si vedono nel film sono sul litorale romano, a Ostia e Fregene.
16: Alla mia età.
10: Marina! Marina! Vieni, ci sta la frittata calda calda!
5: Tu ti chiami Marina?
10: Io? No.
5: Beh, neanch'io.
10: Marina! E vieni! Marina!
5: Non è tua madre quella che sta chiamando?
10: No, mia madre in barca.
9: Lascia che io viva.
7: Significa che siete due mummie.
15: Marchesini Pucci, va bene che siete dei nobili, ma la mattina cercate di scendere dal quadro di famiglia, per piacere, eh?
2: A far diventare Sapore di mare uno dei film cult ci ha pensato anche la colonna sonora, composta da tanti successi dell'Italia degli anni 60, tra i quali Abbronzatissima di Edoardo Vianello, Una rotonda sul mare di Fred Buongusto e Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli.
17: Se ho

Sapore di mare, un film che abbiamo visto, rivisto, non so quante volte, forse un centinaio, più o meno, non so voi. Siamo arrivati al termine, anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima. Sempre qua, su Ritmo

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No,

0: chicca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1981, The Cars, Shake It Up. Shake it up. Shake it up. Shake it up. Dal 1982, Roxy Music, More Than This. Dal 1990, Dr. Alban, Hello Africa.
2: Hello Africa, tell me how you doing. Hello Motherland, tell me how you doing.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
3: Ritmo 80.
4: Sono le 18 e un minuto.

0: casa. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa, e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici, nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. E anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parafondo.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: wake up. La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1985, Sting, If You Love Somebody, Set Me Free. Dal 1984.

0: nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Janet Jackson, When I Think of You e Michael Jackson, Black and White.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Good morning, forever young.
5: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita.

0: Fisci.
1: Ancora un altro pezzo e poi sarà pura energia 90 con Masterchef su Ritmo 80.
0: Sì, ma quanti ci? Ritmo 80.
2: Due, sia mia e lui, dietro non c'è
0: un fiorino.

0: Pacheco, you're ready. Daniel Spear, come on and mix. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90,
2: l'enciclopedia della dance.
3: Parte un altro Master Check 90 su Ritmo 80. Cominciamo subito col mio nanetto svizzero DJ Bobo dalla Switzerland con Somebody Dance With Me dal 93, che è un pezzo che è andato benissimo dappertutto salvo in Italia. Beh, noi lo mandiamo perché siamo comunque altruisti.
4: Vabbè.

0: Somebody Dance With Me, che poi puntualmente il cliché di DJ Bob era sempre lo stesso, cioè parte cantata, rap assolutamente inutile, molto ovvio, infatti ne ho imparato una memoria che uso da molti anni a questa parte, e poi dopo chiusa con un altro pezzo di rap inutile, un giro di piano e finiva la canzonaccia. Ma ha funzionato tanto, soprattutto riempiva i palazzetti di stadi in Svizzera, anche un po' in Germania, qualcosina anche in Belgio, persino in Olanda. In Italia
1: no,
0: in Italia non si è fidato nessuno, anche perché se vai in giro per strada è alto quanto il lembo di un marciapiede, non lo vedi DJ Bob. Vabbè, DJ Bobo con Somebody Dance With Me. Adesso

0: andata anche questa bella puntatora. Abbiamo chiuso con gli Antico e Dreamer dal 96. Grazie a tutti per averci ascoltato anche questa volta così numerosi. Intanto vi ricordo che per seguirci c'è la nostra official fanpage Mastercheck 90. Per sapere di più sulle nostre date c'è anche la mia mail, cecocurvasce77@gmail.com. Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Ciao a tutti da Cecco e da Dennis Jack. Saluta. No. Vabbè, un sibilo.
1: Voglia!
2: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corvasce e Daniel Jack. We will be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 20. I due minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giornata di mercoledì, sostanziale stabilità in molte regioni d'Italia, non in tutte ma in gran parte. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, dei temporali però a partire dalla serata al nord-ovest. Per quanto riguarda il centro, sole protagonista, giornata soleggiata ed è il clima estivo con massime prossime 30 gradi. Al sud giornata stabile su molte aree, anche se entro pomeriggio qualche nuovo temporale sarà possibile sul Salento Ionico, sulla Sicilia orientale e rilievi montuosi della Calabria. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

Go Down and Down to the Queen of Chinatown, The Housekeepers, nel pomeriggio di Ritmo 80 che si sta avviando a conclusione. Prima però c'è ancora il tempo per farvi ascoltare un altro che fa parte della storia della musica da ballare. C'è Black Box, questa è Ride On Time.

0: Alfabeto. Rimandiamo.
1: Ma che ora comincia il casino?
0: Good morning, fatta da Yolo.
1: Con Corona e Marghino, che radio è?
0: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
2: Lo sapete tutti,
3: cosa?
2: Amici, si parla di questo bonus matrimonio.
3: Oh, wow.
2: Si farà, non si farà, il governo ha deciso, cioè praticamente
3: spiega
2: la facciamo breve.
3: Facciamo breve.
2: Per incentivare il matrimonio.
3: Cos'era? Era voluto.
2: No, è proprio che sto male io, capito? Fatti i cazzi tuoi, ok? Sto male? Vabbè. Posso stare male?
3: Certo, sì, sì.
2: Okay.
3: No, è perché pensavo fosse un caricare un po' sul
2: disco. Allora.
3: No, possiamo andare avanti.
4: Sempre fornito, però.
2: Però. Allora. Bonus matrimonio.
3: Oh,
2: così 20.000 euro.
3: Sì, 20, così. Sull'unghia.
2: Sull'unghia. Se ti sposi.
3: Se ti sposi.
2: Non da solo, però.
3: No.
2: Con un divano. No. Se ti sposi. Se è un, sposi.
3: Un incentivo.
2: Un incentivo per.
3: Che senso?
2: Spiega. Cioè, un incentivo per le giovani coppie a sposarsi.
5: Adesso ho capito.
2: Ah, mettersi casa.
3: Da mettersi
2: casa. Ti do 20.000 euro. Te ti sposi.
3: Okay.
2: Allora
3: cosa dire? Come io, commentare?
2: Io sono.
3: Sei?
2: Così, un po' titubante.
3: Perché? Scusa, spiega perché. Cioè, in teoria dovrebbe essere una bella notizia, perché noi di solito non è che diamo sempre buone notizie.
2: Sì, potrebbe essere una bella notizia, ma io sarebbe bellissima se ci fosse anche il bonus per i testimoni di nostri.
3: Capito,
2: perché uno la. Cioè, non è che oggi matrimonio i testimoni? Cioè, uno fa il testimone, guarda che è una bega.
3: Quindi
2: 10.000 euro così. Che perché sei testimone devi comprare il vestito nuovo e fare.
3: È vero.
2: Ma soprattutto.
3: Vai.
2: Si vorrebbe.
3: Cosa?
2: Il bonus invitati.
3: È vero.
2: No? Perché arrivati a una certa, io
3: davvero
2: preferisco trovare, lo ribadisco, una multa che un invito di matrimonio. No?
6: Non ci siamo.
2: Allora.
3: Sì.
2: Fatevi vostri. Cioè non mi invitate,
3: okay.
2: Non voglio sapere.
3: Quindi c'è
2: niente.
3: Tu, scusami un attimo, hai usato la radio per lanciare questo messaggio?
2: Sì,
3: cioè, come sì?
2: Alessandro, cioè, scusa, no, adesso lo faccio.
3: Cioè, allora, quindi vai,
2: Alessandro e Ilaria,
3: esatto.
2: Vi state per sposare, io lo so, okay?
3: Io lo so,
2: e invitiamo
3: so
2: Marchino,
3: che mi sta per arrivare la
2: invitiamo Marchino.
3: Non mi invitate.
2: Okay. Abbiamo litigato, poi dopo che voi vi siete sposati facciamo le paci,
3: okay,
2: però
3: le paci.
2: Io vengo anche a vedere il filmino del matrimonio, ma
3: non vengo.
2: Non mi invitate.
3: Posso dirlo anch'io?
2: Sì.
3: Samuele e Claudia, non vengo.
2: Poi,
3: va bene?
2: Poi Samuele, okay.
3: Samuele,
2: non ti sposa, lascia stare. Claudia la conosco.
3: Non lo fare,
2: che trovi in casino.
3: Facciamo un appuntamento solo di questo.
2: Va bene.
3: Non veniamo ai vostri matrimoni.
2: Ok, però Ilaria, se vuoi venirmi a trovare. Ciao, mettiamo un disco.
0: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: mandati. Tornano tra poco.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Siete su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un nuovo fine settimana e siamo tutti contenti e allegri perché il weekend si fa la baldoria. Ma questo avviene la sera, perché la mattina di solito ci sono tante cose da fare in casa. Non so se anche voi come me, per esempio, accumulate tutte le lavatrici da fare. E quindi oggi parliamo di detersivi. Oggi ne abbiamo veramente tanti a disposizione. Si va dalla versione liquida, quella in polvere, alle più moderne capsule che contengono tutto: detersivo, ammorbidente, sbiancante e cura lavatrice. Ma negli anni 80 il detersivo per eccellenza era in polvere e in formato fustino. Le prime confezioni, non so se vi ricordate, avevano una forma cilindrica e quando era terminato il detersivo spesso si metteva il fustino nella camera dei bambini come cesto per i giocattoli. Successivamente poi il fustino diventò di forma rettangolare e noi bambini non vedevamo l'ora che la mamma ne comprasse uno nuovo, perché dentro c'erano i regali e il bello era proprio cercare le sorprese all'interno del fustino. Con le mani si rovistava all'interno del detersivo in polvere e veniva fuori quell'odore di bucato che rimaneva nell'aria, ma anche nelle mani, per una giornata intera. Perché dentro i fustini c'era veramente di tutto. Si potevano trovare le calcolatrici, le macchine fotografiche usa e getta, il pallone, la sveglia, il marsupio, gli spazzolini da denti e anche le tartallegre. Ve le ricordate? E se poi eri fortunato trovavi anche uno zainetto o le scarpe da ginnastica. Qualche anno più tardi poi arrivarono anche i peluche attaccati ai flaconi dell'ammorbidente. I regali molto spesso erano avvolti nel cellophane, che aprivi ovviamente con i denti. Com'era buono il sapore in bocca del detersivo!

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.
3: Ritmo 80, Forever Young.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Martedì 15 settembre 2026. Mancano 107 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Orlando.
4: Che dire di me?
5: E che cazzo ne so? Ecco, bravo.
4: Soffro di meteopatia.
5: Cioè?
4: Cioè quando c'è il sole sorrido sempre.
5: Sì, sì, invece soffro di meteorismo. Sì.
4: Cioè?
5: Se tira il vento ti faccio piangere.
4: Che

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Palmucci e deriva dal nome medievale palma, a sua volta originato dalla nota pianta appartenente alla famiglia delle arecacee.
2: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Le frasi del cinema.
3: Ah, vattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo.
4: Qui finisce la lezione.
3: Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo.

0: c'è il saggio.
1: A volte è difficile, altre è solo impressione.
2: Non so, mi sento, come dire, disturbato, scosso ma felice. Siamo felice e scosso, quindi mura ne avende.
0: Tutto il meglio di Ritmo 80
3: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
4: I Rimandati, la compilation della gang

0: peggio di Ritmo 80.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Plays the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Sky Mix.
2: Don't talk, kiss.
1: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.

Deixa ela, deixa ela, deixa ela.

Francesco Corvasce e Dennis Jack. Masterchat 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchat. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Forever Young, tutte con ritmo tanta balli, canti e sorridi ogni giorno. Sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
2: Muove la città.
1: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM.

da mezzanotte alle 4 e nei weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.